quella voce. Riuscirò mai a dimenticarla? E riuscirò mai a dimenticare quell'incredibile viaggio da Roma a Nizza? Le corse alla stazione, i pomeriggi sul terrazzo dell'hotel e quella voce. Eh sì, quella voce.